stanze, le tue essenze di ginepro e di lavanda, la provenza in dissolvenza mi ricorda che

0: Hallo, ich bin Valentin.
1: Und ich bin Nomi.
0: Ihr hört Radio Helsinki.
1: Das beste freie Radio in Graz.
2: Liu, Lidu, Litre, Kante, Kanti, Unavi, Unalana, Pisana, Memeke, Tundeke, Sundeke.
3: Pisti rinchinu, mallumainu, zenno di longu, lingi bingiarasa, bocci briogu. Custe su brocu, gustu da mortu, gustu da cotu, gustu da papaue, a pisti rincheddu, non di dalla saue. Manu morta, galideu, ti da posta, galideu, ti dalla sara, manu morta, bussinara.
4: Pizzulu, pizzulu, gabodò, a madamma luadò, luadò de zangavini, a papà ubani, vini, bani, vini, gotu in moi.
5: Bai, besi, minci, de samate, subiroi.
6: Bibiri, bibiri, dottonisku, vrascu, vrascu, tabarascu.
7: Besi, minci, moi, moi, de azuta, de samezza.

cosa vuol dire avere un metro e mezzo di statura. Te lo rivelano gli occhi e le battute della gente, o la curiosità d'una ragazza irriverente che vi avvicina solo per un suo dubbio impertinente.

i mesi e se li conti anche i minuti, è triste trovarsi adulti senza essere cresciuti. La maldicenza insiste, batte la lingua sul tamburo, fino a dire che un nano è una carogna di sicuro, perché ha il cuore troppo troppo vicino al buco del culo.

canzone vegliate al lume del rancore. E preparai gli esami, diventai un procuratore per imboccar la strada che dalle panche d'una cattedrale porta alla sacrestia, quindi alla cattedra d'un tribunale. Giudice finalmente, arbitro in terra del bene e del male. E allora la mia statura non dispensò più buon umore a chi alla sbarra in piedi

vi fa volontà, noi mastichiamo musica e brindiamo con champagne. Salute, via col tango fino al prossimo tonné, è aperta la scommessa fra zingari e gagè. Ne avremo anche abbastanza, partire non tornare, lasciare tutti quanti a orecchie asciutte a digerire.

lato salottiero e mescola gli aromi di zuppe disformati, il battito swingante di cari brodi mezzi stufati. Ci fan corona i mitili e arriva la richiesta e l'occhio dalla griglia di miele fa provvista. Sai, magna de magnana, non c'entra il carnevale, lo studio qui è superfluo, non vale 1000 lire.

caffè ci vuole subito, le membra rilassate rasentano un'inerzia di tipo giapponese. Ma manca l'estrazione che fa la differenza, due fori in più alla cinta e, come sembra piccola, la stanza. È l'esperienza esanime dei musici di corte, lo slow al bicarbonato è il nostro pezzo forte.

attraversare, spesi 100 lire per un pesciolino d'oro, andai verso il mare senza barche per traversare.

mia madre che non tornerò. Seduto sotto un ponte si annusava il re dei topi, sulla strada le sue bambole bruciavano copertoni. Sdraiato sotto il ponte si adorava il re dei topi, sulla strada le sue bambole adescavano i signori. Mi parlò sulla bocca, mi donò un braccialetto, dite alla quercia che non tornerò. Mi baciò sulla bocca, mi propose il suo letto, dite a mia madre che non tornerò.

0: nel bosco, ma il bosco era scuro, l'erba già verde. Lì venne Sally con un tamburello.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, poslušate najboljši svobodni radio v Gracu, Radio Helsinki.

0: Hallo, ich bin Valentin.
1: Und ich bin Nomi.
0: Ihr hört Radio Helsinki.
1: Das beste freie Radio in Graz.
2: Visto questa reazione, mi tocca proprio presentare tutta la situazione. È troppo, grazie. Allora, noi... Ma neanche a snavurcene così, guarda. Ed è francese, eh? Però ce n'abbiamo anche uno, noi un francese, eh? Patrick Zivas al basso! Flavio Premoli alle tastiere! Franco Musida, le chitarre piccole, tascabili, orientabili, telescopiche, noccioline, caramelle, tutto. Franz Di Cioccio. Suona la batteria e c'ha i pelazzi.
3: Tutti questi pelazzi!
4: Tutti i pelazzi qua, intorno, che intorno...
2: Va bene, ci sono anche tre ospiti. Uno è quello che ha cantato prima di noi, direi di fare un applauso grossissimo, che è Davide Riondino. È uscito in questi giorni il suo disco, nel quale abbiamo collaborato anche noi. E gli altri due aggregati a questa compagnia di pazzi sono Roberto Colombo, Naso di Fata. Viene meglio di profilo. Lucio Violino Fabbri, detto Dusseur. Naturalmente c'è quello che scrive i testi, che canta, sta seduto, però si sbatte come pochi, Fabrizio De André. Ecco. Non è per fare delle manfrine, ma effettivamente c'è un grosso lavoro sotto. Voi quello che vedete sul palco in realtà è opera di molte molte ore prima, di persone che vengono qua e si fanno insomma. E sono Mike Henley alla console.
5: Poi c'è mano di fata.
2: E c'è una mano fasciata che ieri si è rotto sul ghiaccio. Poi c'è Fernando di Scandicci, from Scandicci, Fernando Le Luci. Poi c'è Bruno al cannone là in fondo, cannone, grossa canna. Poi c'è anche Gino Lazzaroni, Ricciolone.
5: Grossa lana.
2: E poi c'è Mario è il tecnico che cura tutte le chitarre tascabili di Musida, con c'ha due baffoni grossi. E c'è Padre Germanini dalla Svizzera con amore. Lo staff è a completo, continuiamo con un pezzo, una favoletta molto, molto interessante.

piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Hai visto che piove, senti come viene giù, tu che dicevi che non pioveva più.